lucidità che sì, hai che dame tu amor, hai che vente con amico cinista, ma non devi potere, hai cinita che sì.